Zdaj pa bo zazvenel godalni kvartet v C-duru opus 58 Dore Pejačevič. Allegro non tanto, andante con moto, allegretto grazioso in allegro commodo so stavki. Nastopil bo godalni kvartet Sebastina, violinista Anđelko Krpan in Koran Rucner, violist Nebojša Floreani in violončelist Zlatko Rucner.

0: La rivista vale del pane sul tuo regno, segno maliardo, un manico segno.
1: Orrore, orrore!
0: La tua barca sarà la tua bara. Stai guardia, fratello! Tre volte scagliar su tuoi remi parole tremende e l'augurio e la terra
1: Dio
0: sarà la tua bara. Stai

Usce il vil mistero e grava me svelar, con qual te vero nero dovrà me strappar.